ciò che ho usato lo e leggere patro lo corrompo ne voglio proprio un po' ogni po' scusa mi scusa in voglio ciò che ho usato lo